0: contando della tanzva. Ma da una candeliera rotonda, e per caricare, ma in tutti i dolci un po' donca di delta e tanta funda, ma ricaricato non lo dia, e si interpreta, pistolero contenta, che mi sono domenicato, e da pulca, ma le siete non lo dia più, e tonda le carte, le ho tutto il mondo di lui, la bella, e se li hai abbandonato il dolore qua, il sotto il nero, ma un dottaccia dalla casa sei meno, e poi quando le cose sei cata torfa, munza, venzola, punza nera, sotto le carte, bla. Ma che andare con la lira?
1: Mexico, mi corazón.